0: notte vita che mi direi, eh? Guarda qua da te, ciao.
1: Grazie per il tema messo.
2: Oi, oi, oi, ma lo cavolo di infante, io le dio sette.